dukungan Yusuf ko di gandi mom malaika bi ñu ma jogé ci aja dem fa ay fu bu ñu ñëw fekk ci Yusuf ci bi gandi mu dal di koy jox fu yoy mu la Yusuf do nekk ci bi gandi ak malaika mo nekk fa mom di waxtaan ak mom di ko wëcc di waxtaan ak mom

mi nemmeno mia, un picchetto di scegua, vengo picchiata da prendere, l'onore da parecchio di me, ci sentiamo il mondo di paura, che era un bel, che non di vita, e mi viene con il cuore, e mi viene sentando noi senza colonna nera, poi mi viene con il mio, la colonna di vecchia, ma tutto, la parte da un dia, mi viene, e più, non ha tutto un po' questa parte. Thank you.

0: con questa tecnologia che si mette in acquisto e questa è quella cosa la tecnica ha dato una vita un po' più buona ma si trova in meno tempo questa è la cosa perché te ne devono aiutare in applicato momento comune che ci parlo di una compagnia che
1: Thank you.

una donna che non mi aveva chiesto. Sono padroni sporchi. Sono tutti padroni sporchi. Non vedo più niente.